sei. Stessa zona, scurti panta, copiute le amate. Tra tutti i gesti, però stanno guardando.